dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di da borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4 e i weekend dalle 2 alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case. Give me a motherfucking

0: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
1: Sound Selector, Achimene.
0: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine di

giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Sono le 6:03.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì condizioni stabili su gran parte d'Italia per ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. Avremo dunque tempo ben soleggiato con un po' di variabilità che al più insisterà soltanto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, qualche locale piovasco al pomeriggio sulla Calabria. Altrove tanto sole, qualche nuvola marittima al primo mattino sulle zone costiere e temperature in ulteriore aumento, massime che potranno già toccare i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne delle Tirreniche centrali, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove tra l'altro soffierà ancora un po' di vento a tratti moderato dai quadranti settentrionali, con mare localmente mosso, il basso adriatico e lo ionio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Good morning, Forever Young! Good morning from Ritmo 80!

0: ciao.
1: Allora, perché saluta solo te, scusa?
0: Mi sono tagliato. Allora, no. Io ho 54 anni ormai.
1: Davvero?
0: Nella mia vita ho fatto di tutto.
1: Radiofonicamente li porti benissimo.
0: Spericolato.
1: Sì.
0: Mi sono tagliato col cartone della pizza. Faccio veramente. Nella mia vita non mi ero mai tagliato. Mi ho tagliato con tutto.
1: Sì.
0: No? Anche con le bottiglie di vetro quando facevo le risse. Ma con il cartone della pizza. Guarda, guarda, guarda, guarda, vedi, mi sono tagliato col cartone della pizza.
1: Aspetta un attimo, fa sentire.
0: Ma chi se ne frega? Ok, va bene, benvenuti a questa nuova puntata dei Marchini.
2: Cambio canale.
1: No, no, aspetta, no, ancora facci dire che sono io Marco Corone, già qui potresti rimanere.
0: E io con un dito rotto, un dito tagliato dal cartone della pizza, Marchino, Marchino.
1: Vabbè, cominciamo. Ciao. When you can't get what you need,

0: Allora, tornano i Marchini con la K con questo sottofondo. Noi dobbiamo fare esattamente una cosa.
1: Stiamoci calmi.
0: Allora, c'è sempre un motivo per arrabbiarsi in questa vita, ma anche delle cose, delle piccolezze. Tu sul posto di lavoro c'è sempre il collega o la collega che arriva,
2: fa qualcosa di sbagliato che vi dà sui nervi.
0: Esatto. E allora, se pensate,
3: quando pensate ad averci una vita di merda, pensate a lei. A lei pensate, questa è una cavalletta. Adesso la libero, l'ho presa adesso.
0: Vai.
3: La cavalletta dura e campa massimo 3 mesi di vita. Fa in 3 mesi, zompetta sempre. Lei salta sempre 3 mesi, ripassa a saltare. Capito? Lei salta, non cammina, salta.
0: Sì.
3: La cavalletta salta per 3 mesi e fa massimo 40 metri. In 3 mesi, capito? Fa in massimo 3 mesi. 40 metri, no? Sempre a zompettare. E cerca di accoppiarsi. Una volta accoppiata, che trova, sai, anche a scopare saltellando non è facile, perché comunque non la fai mai a trovare un barigendro. Una volta che si è accoppiata, la cavalletta muore. Quindi la prima volta nella vita sua che trova una cosa bella, dice oh finalmente si scopa, muore. Quindi quando pensate di averci una vita di merda, pensate alle cavallette. Adesso la libro questa, che almeno non li bar di mesi, buona cocca, chissà, magari un par di chiamate invece che una sola fa. Ciao.
2: Se poi prima non
0: Antonio Locascio lo salutiamo, l'indignato.
2: Ma no, poi se la cavalletta prima non incontra un gatto dentro.
0: Oddio, stavi per dire qualcos'altro. Comunque era il momento, stiamoci calmi.
2: Il mio le smonta.
0: Esatto.
4: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona e Marchini.

0: cavità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: A

0: amici.
1: Eccoci qua, pronti per consultare non le stelle ma il nostro Marchino, che vi dirà i due segni fortunati di oggi. Ieri cosa hai fatto per scoprirli?
0: Ho letto le bomboniere brutte che avevo in casa. C'è anche allora... quello del tuo matrimonio.
1: No, dai, ma no, ma era carina quella.
0: No,
1: no, niente,
0: così. Ma comunque,
1: era il CD,
0: no, ce l'ho,
1: ce
0: l'ho.
1: Ce l'hai? Il CD senza il bollino si ha, tra l'altro. Salutiamo gli amici.
0: Vai. Allora, leggendo le bomboniere brutte che avevo in casa, è venuto fuori, esatto, cancro.
1: Cancro, il primo segno fortunato.
0: Tutto quello che non ti... Che cazzo è scritto? Allora, tutto quello che succede fuori,
1: sì,
0: a te non ti
1: guarda. Non ti riguarda, insomma, okay, non ti interessa.
0: Tu guarda solo dentro te stesso.
1: Ma questa è poesia, cosa vuol dire?
0: Ma non lo so, ho letto questo. Ah, ecco, forse perché sei in galera. Tutto quello che c'è fuori.
1: No, ma no, io avevo interpretato forse più. No.
0: Te sei molto poetico. L'altro segno, forse quello di oggi, è Margherita da smezzare. La pizza.
1: Ma no, dai, ma no,
0: è un segno.
1: Non ci credo.
0: Esiste, ci sono, io conosco persone nate sotto segno della margherita.
1: Quindi, cari amici
0: nati sotto segno della pizza margherita da smezzare, oggi pochi soldi per cena si fa una margherita in due pace.
1: Okay.
0: Dopo queste grassissime risate, l'appuntamento è per domani, sempre forse.
2: Good morning,

0: Signore e signori, come sentite dal sottofondo, approfondimento, perché sembriamo stupidi noi marchini, ma andiamo anche a approfondire temi di attualità e soprattutto che riguardano questo nostro mondo.
1: Esatto, per esempio noi oggi vi insegniamo a non buttare via niente.
0: Okay. C'è già mia moglie, scontrini, vabbè, che dentro la sua borsa c'è di tutto, non butta via nulla.
1: Per esempio,
0: vai, andiamo.
1: Logico, noi diciamo fate la doccia.
0: Sì.
1: Fate la doccia invece di fare il bagno, però se proprio fate il bagno.
0: Ecco, falla però.
1: No, sì, l'acqua, tenetela lì.
0: Come tenetela lì?
1: Cioè, una volta che fatto.
0: Aspetta, tu ti metti sotto con un mastello, con qualcosa, un recipiente.
1: No, la vasca, la
0: nella vasca.
1: Ma c'è nella vasca. Perché dopo qualche giorno si formano sopra dei muschi e dei licheni che una volta raccolti con la ramaiola possono tornare utili per altre cose.
0: Per il presepe di Natale, per esempio.
1: Esatto, cioè tu fai il bagno.
0: Sì, okay.
1: Tutto quello che rimane nell'acqua, non buttarla via, lasciala lì, mi raccomando. Lasciala
0: sedimenta,
1: lì.
0: Sedimenta.
1: Dopo vengono fuori, diventa un po' verde, poi vengono. Guarda, quella roba lì la raccogli per il presepe, ma non solo, anche.
0: No,
1: no, anche per.
0: Altri utilizzi? Dai, voglio sapere che cosa. Dove vai a parare, Marchino? Ti vedo in difficoltà comunque. Che cosa faccio io con quella scorza che c'è sopra all'acqua? Cioè, vabbè, dai. Non lo so. Neanche tu.
1: No, però, per esempio le mutande.
0: Le mutande. Oh, cambiamo argomento.
1: Giriamole.
0: Sì. Già lo faccio.
1: Ah, si può dire.
0: Io sono il numero uno per quanto riguarda queste cose. Dopo questo schifo, io direi che un disco ci starebbe anche bene.
1: Ci sta,
0: vai.
2: Good morning, Forever Young.

a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino a plenitude.com.

0: Io, caro socio, con questa musica sul ritmo 80, cioè veramente sono felice, sono contento.
1: Il buon umore al mattino è curabile.
2: Ok, sì, allora sì, lo mettiamo tra le prescrizioni mediche.
3: Okay. È contento, no, ma sì, la musica di ritmo 80
2: è una droga.
3: È una droga. Sì. Tra poco ritorna.
2: Sì, con noi, i Marchini, Good Morning Forever Young.
3: Andiamoci sopra con
2: sì, sì, no, ma io non parlo quando parli te, perché non mi piace brutta, proprio che quando noi naturalmente ci parliamo uno sopra l'altro. Perché poi dopo non si capisce niente, capito? Perché dopo le cose non si capisce
4: niente. Sono le 7.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico, i loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea in Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto, il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Ritmo 80 presenta
13: Good Morning Forever Young
12: con Marco Corona e Marchino.

0: e arriva la rubrica che permette a te e anche a te, ma anche a te laggiù.
1: A noi no, però.
0: Ma noi no.
1: Noi no.
0: Non possiamo. Noi lo diciamo, immaginiamo, condividiamo con voi che siete ancora a letto, perché sta arrivando la rubrica che ti permette di rigirarti nel letto.
1: Esatto.
0: Quei 5 minuti che dici ancora 5 minuti poi mi alzo.
1: La canzone giusta per girarsi dall'altra parte e mandare a fare in culo il mondo.
0: No, adesso.
1: Troppo poetico.
0: Troppo poetico, sì, esatto.
1: Scusate.
0: Sta arrivando che cosa?

0: tutte le mattine Good Morning Forever Young. E adesso socio, cosa facciamo?
1: C'è la barzetta di Lazza.
0: La barza di Lazza.
1: Vai.
0: Senti, senti che bazza.
2: Questo aereo che sta atterrando, no?
3: Sì.
2: Ti sento. Si avvisano i gentili passeggeri che a breve atterreremo. Tenete le cinture di sicurezza allacciate e i sediolini alzati, grazie.
0: Bravo.
2: Poi? Insomma, il pilota si dimentica di chiudere lo speaker, no?
0: No.
2: Guarda il copilota, gli fa: oh, è stata proprio una giornata, guarda. Vedo l'ora di atterrare da sto aereo, sai cosa faccio? Mi bevo un bel bicchiere di vino, mi faccio una cagata.
0: Ecco.
2: Poi prendo la hostess, quella nuova bionda.
4: Ok.
0: Sì.
2: Gli do due botte come si deve, oh.
4: Ok.
2: La tipa da in fondo sente, no? Prende la rincorsa per dirgli che ha lo speaker aperto. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, arriva davanti alla prima fila, un vecchiotto le fa lo sgambetto, questa
0: no.
2: Cade, il vecchiotto la guarda e gli fa: oh! Vai piano, che ha detto che prima deve cagare.
0: Lazza non è male come barzellettiere.
1: È bravo.
0: Cosa gli consigliamo? Di continuare a cantare o di dire barzellette?
1: Fare entrambe le cose. Cioè, la novità.
0: Mio,
1: potrebbe
0: cioè,
1: fare una canzone, una cazzata.
0: Oppure
1: una cazzata.
5: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: Allora, rallentiamo un attimo, perché noi andiamo sempre un po' di corsa, noi marchini con la K. E quindi, buongiorno.
1: Grazie.
0: Prego. E adesso è il momento della zuppetta.
2: Oh, madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Venerdì 22 maggio 2026, 142esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Rita.
2: Dunque, che dire? Allora, i miei sono del Connecticut.
3: Ah, i miei del Caltanissetta, cazzo.

0: nato oggi?
1: Il 22 maggio 1970 a Streatham, Londra, nasce Naomi Campbell.
0: Le frasi del cinema.
2: Mortacci vostra, che bella casa.
3: Beh, ricominciamo.
2: Ah, oh, Chicco, adesso fa un complimento. Ma che te ho? A coso, che c'è sta il caffè?
3: Avvocato, andiamo bene, un altro che mi chiama Acoso.
2: Mamma mia, se non mi bombardo di caffè, ne casco con le targo.
3: Ma chi sei? Ma che cazzo voglio?
2: Oh, Sosca, ma manna Giorgio.
3: Ma lei sta a pensare? Finalmente è arrivato.

0: Il proverbio. In casa del fabbro, coltello di legno.
1: Signor Salone Fido Fly, lei ha 48 rate scadute. Quando ha intenzione di venire a saldare?
2: Domani ti mando il fabbro, tranquilla.

0: signori e signore, ben ritrovati. Questo è l'appuntamento con i Marchini con la K.
1: Yeah. Andiamo in...
2: No, aspetta, cosa c'è?
1: Yeah.
2: Ah, perché fa figo.
1: Perché siamo in Inghilterra. Yeah. Allora,
2: tra l'altro salutiamo gli amici che ci seguono anche dall'estero.
1: Siamo al parco faunistico di Lincolnshire. Non so dove cazzo sono. Non lo so.
2: No, cioè, non sa le località italiane.
1: Ah, non lo so.
2: Figurati, dov'è Lincolnshire?
1: E cosa è successo?
2: Che è successo?
1: Qualche tempo fa,
2: sì,
1: cinque pennuti erano pappagalli, erano arrivati,
2: sì,
1: in questo zoo.
2: Sì.
1: Questi pappagalli,
2: sì,
1: stando insieme, non so, uno dei cinque bestemmiava. Bestemmiava.
2: E gli altri ripetevano.
1: E hanno insegnato. E ha insegnato gli altri quattro a bestemmiare. Tutti e cinque bestemmiavano
2: in inglese davanti
1: alla gabbia.
2: Che
1: quindi
2: belli.
1: Venivano i bambini con la mamma. Guardi i pappagalli, questi che imprecavano. Questi che imprecavano. E passa un bambino. Passa un bambino. C'è un problema, i pappagalli bestemmiano.
2: Ma adesso
1: sono andato lì in custode, tutti e cinque dei gran moccoli che neanche al bar quando c'è la finale di scopa. Quindi
2: non è perché non li ho sentiti? Cioè, mi verrebbe voglia di sentire che cosa dicevano.
1: Lascia stare.
2: Quando passavano. Tu hai,
1: quindi,
2: non si può dire.
1: Non si può dire. Cioè, c'è gente che ha fatto play sull'audio e esploso il telefono. Quindi non si può. Quindi erano pesanti. No,
2: ma scusa, fammi vedere questo video.
1: Non
2: c'è, perché c'è un angelo che sfiro.
1: Non toccare. È come un virus. Non toccare. Sfiro.
2: Fidatevi. Ci fidiamo.
3: Good morning, forever young.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I trattamenti viso Niva Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Niva Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.daparteleregioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: cosa?
1: La seconda ora.
0: Ah, io pensavo fosse arrabbiato con me.
1: No,
0: quindi,
1: no.
0: Tra poco torna Good Morning Forever Young insieme ai Marchini con la K.
1: Però ti devo parlare.
2: Sono le 7:50.

0: Ladies Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
2: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul.
3: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
4: Ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
2: Il mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettiva elezioni è per lui un alleato fondamentale. La procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
1: Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero uno del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic, e anche Hodar, Fonseca, Fils e Ruud può incontrarli solo in un eventuale finale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: È il momento del disco Marchini.
1: Donne che si sono dimenticate, tra le tante cose che loro hanno da fare, di un piccolo particolare.
2: Sentiamo.
1: Sentiamo.
3: Neve che cade sopra di me, non mi fa vedere niente.
1: Aia.
3: Ho sbandato con la panda.
1: Ecco.
3: Sono una deficiente.
1: Vabbè, può capitare, dai.
3: Sono uscita di casa per la spesa con la lista.
1: Infatti.
3: Ma devo passare ancora dall'estetista.
1: Aia. Si è dimenticata, mi sa.

0: È un problema grosso questo.
1: È un
0: delle
1: problema
0: donne.
1: Del grosso delle donne, quello di depilarsi. Depilarsi, sì. Devo andare dall'estetista, c'era la neve e quindi si fa a casa. Si fa a casa.
0: E a caso anche.
1: E a caso con la lametta.
0: Quello che trovi, anche quella del marito, che tu vai a farti la barba e trovi dei tronchi.
1: Esatto. Adesso le cose tue.
0: No, ma non è
1: che. Tua moglie, io so che si depila, non so come, però.
0: Ma no!
1: Cosa voleva dirci?
0: Dirci l'autore. Segui dibattito come al solito dopo il disco dei Marchini.
1: Non ne ho la più pallida idea, perché il fatto delle donne che si depilino a me mi sembra una cosa molto primaverile, cioè nel senso non è questo il periodo.
0: Okay.
1: Io so che le donne si depilino da marzo. Da marzo quando devo mettere la gonna, vanno proprio
0: ma
1: dal...
0: Alcune non si depilano più col rasoio, ma con la motosega.
1: Sì, sì, dopo vai lì dal vicino. Scusa, non dai per favore, falsa erba. Esatto, quello frullino si chiama.
2: Good morning, Forever Young. Yeah, no!

0: Angie.
1: Andiamo con la frase motivazionale. Vai. Anche per oggi.
0: Vai, sull'ultimo 80.
1: Accontentati sempre. Tanto fa schifo tutto.
0: Che bello. Questo sono motivazionali.
2: Guarda, sono
0: A domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: tutti rompono. Allora, amici,
1: aspetta. È la festa più importante e la gente è tutta unita. E sui volti c'è il sorriso. Giorno di felicità.
2: Allora, amici, se volete nella vostra festa, nella vostra sagra, questa orchestra, noi siamo in grado di mettervi in contatto con loro.
0: Sono ancora vivi.
2: Loro sono i Prostata. Canzoni e lamenti. Si chiamano così? Proprio. Non sono di primo pelo, però i Prostata.
0: Se avete bisogno, i Marchini sono i tour manager.
2: Esatto, dei Prostata. Canzoni e lamenti. Se volete contattateci. Ma adesso andiamo alla festa.
0: Oh, attenzione, spieghiamo perché molte volte lo diamo per scontato. Mentre le altre radio vi danno gli appuntamenti delle sagre, delle feste di paese, noi ne prendiamo una e vi diamo il programma completo.
2: Esatto.
0: Vai.
2: Siamo alla festa del vino di Poggiolo. La facevano 3 giorni, adesso però l'ha fatta 2.
0: Perché?
2: Perché non ce la si faceva. 2 giorni
0: tutti
2: intensi.
0: Storti, capito?
2: Sabato,
0: cosa c'è?
2: Apertura stand gastronomici alle 18, poi c'è la pesca per la parrocchia, si vince sempre, giochi per grandi ubriachi e giovani alcolisti. Menù,
0: vai.
2: Straccetti di vitello al vino rosso, radicchio vino rosso,
0: sì.
2: Ciambellina al vino rosso, sangria, vino gratis per tutti.
0: Dopo che hai finito.
2: Sono l'orchestra, gli imbriachi.
0: Gli imbriachi.
2: Domenica.
0: Vedi tutto doppio. No?
2: Ore 11, distribuzione Okitas. Ore 11:15.
0: Io la darei
2: Santa Messa. Io
0: posso metterla anche alla fine della serata? No, dopo l'orchestra. No.
2: Santa ore 11. Aspetta, mi fate incasinare, la gente si sbaglia. Ore 11.
0: Sì, perché secondo me sta seguendo. Sta prendendo appunti.
2: Ore 11, distribuzione Okitas.
0: Sì.
2: Ore 11:15, Santa Messa.
0: Ok.
2: Per tutti, durante la carestia c'è il vino.
0: Vabbè, certo.
2: Dalle ore 12 alle 15.
0: Sì?
2: Raccolta sboccate vomito,
0: no.
2: E raccolta svenuti. Partecipate numerosi.
0: Sì.
2: Poi alle ore 16:18 apertura stand.
0: Sì.
2: Menù. Salsiccia al vino rosso, cavolo speziato al vino rosso, ciambellone al vino rosso, vino rosso per tutti,
0: sì.
2: Sangria, suona l'orchestra Coma Etilico. Ora mezzanotte, niente fuochi d'artificio, ma gara di sbornia molesta.
3: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona e Marchino.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze. Miglia italiana del pet food.

0: amici,
1: sì,
0: adesso inizia il periodo in cui noi chiediamo nel momento del saluto delle cose, delle
1: sì,
0: cose,
1: delle cose, certo.
0: Sì, perché noi siamo dei ruffiani, siamo degli approfittatori e vogliamo fare di questo lavoro
1: sì,
0: un altro, ovvero voi ci regalate delle cose che noi poi vendiamo. Quindi ieri abbiamo iniziato ricordando a tutti gli agricoltori di regalarci cose,
1: sì,
0: oggi ci rivolgiamo agli orefici. Cari amici orefici, siete all'ascolto, noi siamo qua.
1: Presente.
0: Portate una catenella, un anello, sì, qualcosina.
1: Quella del water, ti
0: che
1: porta.
0: Dopo noi rivendiamo
1: rivendoro.
0: Grazie, cioè, grazie, ci sentiamo domani. Se non ci arrestano.
1: Esatto,
2: dopo questo abbandono.
1: Anche noi, ciao, ci ritroviamo quando volete anche su Ritmo 80 nella sezione podcast di Good Morning Forever Young.
3: Marchini, via.
4: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
5: Dal 1984, Matt Bianco, Sneaking Out the Back Door. Dal 1983, narrata Michael Walden, Reach Out. Dal 1982, Gino Soccio,

nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo 80.

0: Hai ascoltato Exposé, Expose to Love e Real to Real, I Like to Move It.
1: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al Via Domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da un

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Sicuramente questo è il periodo più rappresentativo della musica a livello globale. Siamo nel pieno degli anni 80, esattamente nel mese di maggio del 1983, ed anche per quest'oggi sta per cominciare la nostra Rave Parade. Un saluto a tutti Forever Young dall'Ele Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, una canzone conosciutissima. Capitanati dal mitico Boy George, siamo pronti a farvi ascoltare i Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me?

anche dal sound piuttosto morbido, ma che ebbe grande successo in discoteca e in radio proprio nel mese di maggio del 1983. Erano i Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me, a piazzarsi alla posizione numero 3 della nostra Rock Parade. Pronti intanto a salire di un gradino in avanti per ascoltare una band a me molto cara. Lo dico spesso e lo ripeto, loro sono i Twins e il motivo lo conoscete benissimo. È quello che si chiama Face to Face.

Perché su questa canzone, che peraltro è la sigla del mio programma di fine settimana, che per l'appunto si chiama Face to Face, non posso far altro che invitarvi all'ascolto dello stesso ogni sabato e domenica alle 12:30 qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Erano i Twins dalla Germania con Face to Face al numero 2 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché alla posizione numero 1 della nostra classifica c'è veramente l'icona ufficiale del sound pop anni 80 e 90. Lui si chiama Michael Jackson ed è sul podio più alto della nostra Hit Parade con la famosissima Billie Jean.

0: ed era Michael Jackson a conquistare i favori del pubblico, non solo ma anche il gradino più alto della nostra Hit Parade, con la sua famosissima Billie Jean. Con l'ascolto di questa canzone, che peraltro occupa la vetta più alta della nostra classifica, sono pronto a salutarvi. La nostra Hit Parade ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, per regalarvi un meraviglioso viaggio virtuale ma non troppo in 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, vi aspetto qui alla prossima, ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16:30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus,
0: il ritmo italiano.
2: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Liana del Pet Food.

dal 1984. Prince, I Will Die For You. Dal 1984.

0: T'hai ascoltato Stefani, Shame e Chic Good Times.
1: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni, all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5% a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Tanat a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore,
5: frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia.
9: Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittale subito.
11: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresce, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 22 maggio 2026, 142esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Rita.
6: Dunque, che dire? Allora, i miei sono del Connecticut.
7: Ah, i miei del Caltanissetta, cazzo.

0: nato oggi?
1: Il 22 maggio 1970 a Streatham, Londra, nasce Naomi Campbell.
0: Le frasi del cinema.
2: Mortacci vostra, che bella casa.
3: Beh, ricominciamo.
2: Ah, ok, adesso fa un complimento. Ma che te ho? A coso, che c'è sta il caffè?
3: Avvocato, andiamo bene, un altro che mi chiama Acoso.
2: Mamma mia, se non mi bombardo di caffè, una casca con le targo.
3: Ma chi sei? Ma che cazzo voglio?
2: Sosca, ma manna Giorgio.
3: Ma lascia a pensare, finalmente è arrivato.

0: proverbio. In casa del fabbro, coltello di legno.
1: Signor Salone Fido Fly, lei ha 48 rate scadute. Quando ha intenzione di venire a saldare?
2: Domani ti mando il fabbro, tranquilla.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Due amici parlano, uno gli fa quell'altro. Oh, lo sai che alla fine ci sono uscito con quella che ci chattavo su Facebook? Oh, insomma, com'è? Sta buona era mia moglie.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€ con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.000 euro.

Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con... Dal 1980, Visage, Fade to Grey. Dal 1983, David Bowie, China Girl. Dal 1989,

0: nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato A.A. Take On Me e Blondie Maria.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: MasterCheck 90.
9: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show.
10: MasterCheck

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

dagli anni 60, poi siamo passati agli anni 70, dai Monkees agli AC/DC, e questa era Highway to Hell, un pezzo meraviglioso del 79, un album bellissimo, l'ultimo tra l'altro con Bon Scott, ma questo lo sanno benissimo gli appassionati di musica. Si va avanti perché negli anni 80 venivano fuori questi pezzi eccezionali, tra l'altro questo pezzo parla di isolamento, di fuga, insomma sto parlando dei Broski Beat con Small Town.

famosissimo per questo ritmo ripetitivo, il video fuori di testa, quello di era Michael Gondry, era il regista, sì. E poi insomma il già il titolo dice tutto, Around the World, l'avete sentito almeno 20 volte nella canzone dei Daft Punk, che chiude la sequenza delle quattro canzoni che sono chiaramente all'interno di Gimme 4, questo programma che vi fa ascoltare i decenni della musica dagli anni 60 agli anni 90. E quindi abbiamo perfettamente chiuso il cerchio.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. 26.

dal 1986. Moses, We Just. Dal 1989, Snap.

questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check.

0: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord, solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia, è una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana.
1: E passiamo alle news regionali. La Regione Puglia si prepara a lanciare due nuove misure nell'ambito del Just Transition Fund per Taranto, con l'obiettivo di sostenere la transizione economica, industriale ed ecologica del territorio. Le iniziative destinate soprattutto a micro, piccole e medie imprese prevedono un fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito bancario delle PMI, gestito da Medio Credito Centrale, e uno strumento di microcredito affidato a Puglia Sviluppo, rivolto alle micro e piccole imprese, con supporto alle attività economiche diffuse sul territorio. Per entrambe le misure saranno mobilitati circa 120 milioni di euro. Secondo l'assessore regionale allo sviluppo economico, l'obiettivo è accompagnare imprese e lavoratori nella transizione, trasformando Taranto in un modello di sostenibilità, innovazione industriale e rilancio economico. E restiamo sempre in Puglia. La Regione Puglia ha approvato un nuovo protocollo nazionale contro la xylella per rendere più sicura la produzione e la movimentazione delle piante nelle aree colpite dal batterio. Le nuove regole impongono ai vivai controlli più severi, serre protette con reti antissetto, sistemi di sicurezza agli accessi, monitoraggi continui e analisi di laboratorio prima dello spostamento delle piante. Sono previste almeno 2 ispezioni annuali e in caso di infezioni o problemi strutturali scatterà il blocco immediato della movimentazione. L'obiettivo è proteggere il territorio, garantire elevati standard fitosanitari e sostenere le aziende vivaistiche pugliesi, permettendo loro di continuare a produrre ed esportare in sicurezza. Da Dino Scotti, Lilli allo studio.
0: Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese-Como. L'informazione torna più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: Young.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.

0: amo.
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.

sera Laguna. A questo punto arriva colui il quale pare abbia discoteca a New York, direttamente connessa con casa sua. C'è qualcuno che addirittura ha detto che è una roba tipo Gig Robot d'acciaio, che dal divano di casa andavano direttamente nella navicella, che poi era la faccia del robot. Pare che lui abbia una sorta di sedia che a un certo punto va direttamente in console. Hanno detto così, con questa roba l'hanno raccontata in tanti. Vabbè, Danny Tenaglia con il featuring di Seleda, questa è Music is the Answer.

0: Abbiamo chiuso questa puntata all'Inter 90, qualche anno prima, perché poi gli Inner City hanno fatto un pezzo davvero moderno per quel periodo, musicalmente parlando, dal punto di vista soprattutto della costruzione del pezzo, tant'è che si è protratta quella canzone, quella traccia, fino ai primi del 90, per cui l'abbiamo messa anche per questo. Dall'88 Inner City con Good Life, per cominciare Laguna con Spiller from Rio, poi dopo un sacco di tendenza house, di quelle giuste, di quelle di un certo profilo, in quella fase che poi è rimasta eterna come traccia, l'ha remixata di recente, l'hanno rifatta ma molto molto poco rispettosa dell'originale, soprattutto con una cassa moderna inutile, perché questa qua è, ripeto, untouchable, come ho detto poco fa. Music is the answer dal 98, Danny Tenaglia, Seleda che la cantava, e poi in chiusa Inner City con Good Life dall'88. Grazie a tutti da Cecco, grazie a Dennis Jack, l'appuntamento è per la prossima, purché rimaniate su Ritmo 80. Ciao a tutti.
1: Master Check 90, Master Check con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein del Pet Food.

0: Pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80. 80. Sono le 13.

0: Elvis in the Air, un disco di allora con i suoni di ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra. Profittale subito.

0: 16 e 58 minuti. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Ci siamo prontissimi anche oggi, un'altra ora da passare insieme nel pomeriggio di Ritmo 80 con i Ballatissimi.
10: I Ballatissimi.
9: Buon pomeriggio da me, sono Sabino Pastore, buon pomeriggio da lui e Davide Ferrarini, buon pomeriggio anche dai nostri dischi che si sono offerti gentilmente di essere suonati anche oggi, e il primo lo mettiamo subito, è di Salomè de Bahia, Ho

Do it to me, baby. M&S, salsa nugget, if you wanna. Avete fischiettato sicuramente, perché è uno di quelli che avrete ascoltato un miliardo di volte. L'abbiamo risuonato oggi nel pomeriggio di Ritmo 80. Ora Axwell, Feel the Vibe.

Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

un progetto italiano con una voce femminile riconoscibilissima, quella che fa gli urletti e gli effettini durante tutto il disco, con un campione di un vecchio disco di Simple Minds. Ovviamente sto parlando di Usura e di questa Open Your Mind, ora tu hai vissa. Il disco è Oh La La La.

Attenzione, pomeriggio di Ritmo 80, e questo è il disco di Living Joy che state ascoltando. Pomeriggio di Ritmo 80 è come sempre tra le 14 e le 15, vede protagonisti voi dall'altra parte, ma me che sono Sabino Pastore e che vi sto parlando, anche Davide Ferrarini che sta suonando i dischi che ascoltate. Questo appunto era di Living Joy, si chiamava Follow the Rules.

qualche anno fa, troppi anni fa devo dire, partiva questa di Fats and Small, un po' il fenomeno di quell'estate, il disco da Turnaround, ed è Turnaround anche oggi visto che la stiamo riascoltando nel pomeriggio di Ritmo 80. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini. Il prossimo Do You Wanna Dance da

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clear a 2,19 euro.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Questa è Gala, disco oltremodo famoso, si chiama Freed From Desire, vi fa ballare e cantare sia che siate nel vostro luogo dove ballate normalmente, sia anche magari vi può capitare allo stadio. Adesso Gaia, il brano è It's Love.

0: Era il 1994 e questo disco, che se ci pensate non è granché, però era di un divertente, che tutti quanti ballavano, si divertivano, saltellavano, soprattutto lo facevano col sorriso. Questo disco si chiama Animal Action, è di Parache, però tutti quanti lo ricordano come Yeppa Yeppa, perché insomma potevano anche chiamarlo così, molto più semplice. Intanto noi chiudiamo qua i Ballatissimi, domani alle 14 ancora insieme da Sabino Pastore, Davide Ferrarini, è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Sandra, Everlasting Love.

0: George Benson, Turn Your Love Around, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: MasterCheck 90.
7: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione di euro.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Giù in Emilia Romagna.

0: solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, John Arla Trading, Drop the Pilot.
1: Drop the Pilot, try my balloon. Drop the Monkey, smile my perfume.
0: Dal 1987, sei

nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Frocita. Ritmo 80.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato OMD, Electricity e Queen, We Will Rock You.
1: Bentrovati da Daniele Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabia. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro gli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50 di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria, Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra, Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia. L'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le prove libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando 2 prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Face to face, face to face,
11: face to face, due facce della stessa canzone. Originale o cover?
10: Face to Face.
11: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
10: Face to Face.
11: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un altro anno, un altro mese. Beh, che volete, questa è la storia della nostra musica, ovviamente della musica da ballare. Vi parlo della Rit Parade del mese di maggio del 2003. Un saluto a tutti gli amici di Ritmo 80 da Lele Procida. Oggi sono pronto a presentarvi la canzone che occupa la posizione numero 3 della nostra classifica. Loro sono i Simple Red e il motivo è quello che si chiama Sunrise.

Ma che canzone dai contorni eterei, proprio un brano da apertura serata. Erano il Simple Red con Sunrise a conquistare la terza posizione della nostra Rit Parade. Sempre il ritmo lento ma particolarmente interessante per la canzone che oggi incontriamo alla posizione numero 2. Lei è Mariah Carey e il motivo si chiama I Know What You Want.

0: you.
1: Ma quanto è bella questa canzone. Era Mariah Carey con I Know What You Want ad occupare la posizione numero 2 della nostra Hit Parade. A questo punto il nostro compito è solo quello di presentarvi la canzone più forte della nostra classifica. Ed è qui che io vi invito a tirare al massimo il volume della vostra radio e a cominciare a ballare, perché arriva lui, DJ Bobo, alla numero 1 della nostra Hit Parade, ovviamente con la sua Chihuahua.

0: uno dei motivi preferiti dai DJ di Reason 80, occupa la posizione numero uno della classifica del mese di maggio del 2003. Era DJ Bobo con Chihuahua. La nostra Rhythm Parade si conclude qui, ritorna ogni giorno su Reason 80 per presentarvi 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Rhythm Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Reason 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su Scegli la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: allora. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80. Ritmo 80, Forever Young. Greetings, girl.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Sblocco un ricordo. Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Amici di Ritmo 80, ciao a tutti, bentrovati con Tommy Venturini. Vi ricordate quel periodo magico in cui gli speaker parlavano con l'eco? Quella voce che rimbalzava e si allungava, si moltiplicava. Accendevi la radio e capivi subito di essere nel pezzo. Buonasera a tutti! Ogni saluto, anche il più semplice, diventava un evento. Perché non era solamente un effetto tecnico, era un linguaggio vero e proprio. Tra poco ne parliamo, subito un disco e poi vi sblocco il primo ricordo di oggi.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Salute amici e siate felici, felici, felici. Con TV, sorrisi e canzoni è facile come dare il via al rullo della Super 45.
2: Se hai vissuto gli anni 80, allora ti ricordi benissimo il massiccio utilizzo dell'effetto eco o riverbero. Basta chiudere gli occhi e lo senti subito.
3: Buonasera, good evening, ciao a tutti. Ma siete tantissimi questa sera!
2: In radio, in discoteca, in TV, tutto quanto aveva un eco. E non per sbaglio, non per una moda passeggera, ma perché era così che si faceva. E perché era un modo per dire siamo moderni. Quella voce che arrivava lunga, profonda, con la coda infinita, anche solo per dire
3: possiamo cominciare! Go, go, go!
2: L'eco non era un effetto, era atmosfera, autorità, notti passate con la radio accesa, luci strobo, fumo e voci che sembravano più grandi della stanza da cui partivano. E tu non sentivi solamente la frase, sentivi la scia e poi partiva il beat e sembrava ancora più forte. E anche alla radio era così, le voci avevano più eco, più profondità, sembravano più autorevoli, quasi teatrali, non dovevano essere naturali, dovevano colpire.
3: Buon divertimento, state con noi!
2: Ma perché si utilizzava così tanto? Perché negli anni Ottanta tutti quanti amavamo l'eccesso, i vestiti grandi, le luci forti, i suoni enormi, e la tecnologia era nuova, era potente, era spettacolare, e quando una cosa è nuova non la usi poco, la mostri.

0: poi dava importanza a chi parlava. Con l'eco una frase banale diventava solenne, una voce normale diventava autorevole, e quando la voce rimbombava non parlava solamente a te, parlava a tutti.
1: Buonasera a tutti!
0: Perché oggi non lo usiamo più? Perché oggi cerchiamo chiarezza e immediatezza. Negli anni 80 cercavamo atmosfera e sogni. Non è meglio o peggio, è un altro modo di sentire il tempo.
2: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Cari amici, buongiorno. Tra poco Claudio Lippi annuncerà il pranzo è servito.
2: Grazie, buonasera a tutti amici ascoltatori e allegria! È arrivata la ruota della fortuna!
3: In TV negli anni 80 c'erano veramente tanti quiz, ma forse vi siete dimenticati di Zig Zag. Al centro di tutto c'era Raimondo Vianello, che non faceva il conduttore nel senso moderno del termine. Non caricava, non incalzava, non correva. Stava lì, con la sua ironia elegante e un po' svagata.
4: Lei studia informatica, cioè università, oppure no?
5: No, quinto anno perito.
4: Quinto anno è perito. Finito tutto.
5: Finito.
4: Mi fa piacere che parli molto e mi raccomando.
3: Il gioco era molto semplice, domande di logica, cultura generale, intuizione, ma la vera particolarità di Zig Zag era il tempo. Tempo per pensare, tempo per sbagliare, tempo per sorridere. C'erano infatti silenzi lunghi, musica leggera di sottofondo e lo sguardo del concorrente fisso nel vuoto. Era il mondo che osservava, magari con una battuta, detta piano, quasi per sé.
6: Devo dire il mio peso di stamattina.
4: Sì.
6: Il peso di casa era 52 kg.
4: Sì, il peso di casa è diverso dal peso della farmacia.
6: Ci si pesa nudi?
4: Ti sei pesata nuda
6: sì.
4: Stamattina?
6: Sì.
4: Che cosa ho perso, eh?
6: Allora.
3: Accanto a lui Sandra Mondaini, presenza fondamentale. Non stava lì a fare la valletta, era parte del gioco e del ritmo del programma. E con Raimondo formava, come sempre, un equilibrio perfetto. Uno dei giochi più divertenti era quello in cui tre concorrenti attraverso un guanto dovevano indovinare quale oggetto si nascondesse nel contenitore. Era un guanto enorme, scomodo, che non permetteva di individuare facilmente l'oggetto. Ed è allora che i concorrenti davano il meglio di sé, lottando con dei movimenti goffi e fornendo spesso delle risposte ridicole.
4: Pronti, via! Lei deve fare tanto.
7: Un vasetto per bambini? No.
4: Un vasetto per bambini? No.
7: Vabbè.
4: Non era un vasetto per bambini, ma per adulti.
3: Il gioco del guanto faceva ridere, ma senza forzature. Non umiliava, non metteva in difficoltà. Era una comicità gentile, basata un po' sull'imprevisto. E tu ridevi, perché ti immedesimavi proprio nella scena. Con quel guanto farai lo stesso.
4: Vogliamo fare una prova di pulsante, ti spiace un attimo? Va bene, bravo. Vuol provare il pulsante?
3: Zig Zag era un quiz lento, oggi diremo troppo lento, e che non succedeva niente. E in effetti succedeva ben poco, ma le espressioni di Vianello e le battute di Sandra Mondaini sono rimaste nella storia. E forse è proprio questo il bello. E anche per oggi siamo arrivati al termine con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta ma vi dà appuntamento a molto presto, sempre qua, su Ritmo 80.
8: Siamo solo noi!
9: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con Sub Italia.

0: Pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1980, Sister Sledge, All American Girls.
2: We're all American girls and we love a life that we lead.
1: Dal 1980, Lip Sync, How Long. Dal 1988, Laval 42, To Be With You Again.
0: Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
3: Ritmo 80.
4: Sono le 18 e un minuto.

0: Tony, vivi.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti, in primo piano il calcio, adesso è ufficiale, Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Al di qua della manica tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione, Gerardo De Vivo.
2: Tutti insieme appassionatamente, domenica alle 20.45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Past Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: Serie B alle 20, l'ultimo atto dei play-out tra Sudtirolo e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Jannik Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18.30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20.45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica a Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
12: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Mortaliana del Pet Food.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Propaganda, Duel. Dal 1980

0: Take a Chance e DJ H featuring Steffi, Move Your Love.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Basilda! Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda! Il venerdì alle 20, sul Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per quest'altro Mastercheck 90 in versione corta su Ritmo 80? Vi ricordo, vi aspetto tutti i giorni a mezzogiorno e 30 e alle 19.30. Anche questa volta ascolteremo un sacco di bel sound dedicato alla dance, alla Eurodance.

0: Wow. Era Blackwood Foresta Nera. In che senso?
1: Sporcaccio.
0: Blackwood con Ride on the Rhythm. E adesso arrivano i Datura e questa è Voodoo Believe.

0: Abbiamo chiuso con un po' di Trinacria style, un po' di dance della Sicilia. Typical.
1: Questo è arabo. In quanto gli arabi hanno dominato la Sicilia, capito, negli anni che furono, nel XVI secolo, forse anche prima.
0: Typical featuring Josh. No, non è di Riccione, è siciliano. Featuring Josh con Round and Round, che poi è la mia preferita, se vogliamo.
2: Faccia di culo.
0: Abbiamo cominciato con Blackwood, questa puntata Eurodance Italian Style con Ride on the Rhythm, poi dopo Datura con Voodoo Believe, e in chiusa Typical featuring Josh con Round and Round. Grazie a tutti da Cecco, grazie anche a Dennis Jack. L'appuntamento è per la prossima, purché restiate appiccicati sullo stereo ascoltando Ritmo 80. Buracuma.
3: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9.15.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio vale su anyplenitude.com.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Ci attende un fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutta Italia, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Solo all'estremo sud un po' di variabilità, qualche disturbo sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia, qualche breve temporale di calore diurno. Altrove sole, clima estivo al centro-nord. In vista di domenica, temperature come in piena estate, attesi fino a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Basilda. Sul ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1987, quando il combattente Ryu si iscrive al torneo organizzato dal potente Sagat, debutta in sala giochi Street Fighter. Lo stesso anno esce una traccia ispirata ai successi della Motown, che parla di come gli umani dovrebbero ricongiungersi come fratelli e sorelle, unendosi in amore e prosperare in paradiso. È l'anno di uno dei primi pezzi house cantati, Promised Land, di Joe Smooth, featuring Anthony Toma.

Nel 1991 David Morales produce per la sua Death Mix Always There di Incognito, cantato da Jocelyn Brown. La traccia è una cover di Always There, un disco del 1976 dei Side Effect. Always there, to please you, always there, cause I need you, always there. La versione di Incognito supererà la popolarità dell'originale in UK, fino a diventare ballatissima nelle piste house di tutto il mondo. Nel 1997, nella sfida tra Deep Blue della IBM e Garry Kasparov, per la prima volta un computer batte a scacchi un grande maestro. Lo stesso anno,

2001 esce una delle tracce house più apprezzate di sempre, Finally, dei Kings of Tomorrow, cantata da Julie McKnight. In realtà, la traccia viene pubblicata un anno prima nell'album It's in the Lifestyle, ma il particolare interesse su Finally convince Sandy Rivera e José Burgos a pubblicarla come singolo. Il resto è storia della house. Nel 1993 la CBS lancia il David Letterman Show, che diventerà il più popolare talk show statunitense. Lo stesso anno esce Running Away, dei Kama Sutra, di Alex Neri e Marco.

raggiunge la vetta delle house chart di molti paesi, tra cui USA e UK. Eric Morillo e la Subliminal Records in quell'anno sfornano un altro bellissimo vinile. Il suo titolo è Dancing e vede la collaborazione di Harry Romero e José Núñez con il cantato di Jessica Hibb.

0: Nel 2002, mentre Steve Fawcett diventa il primo uomo al mondo a compiere da solo il giro della Terra in mongolfiera, Stonebridge produce What I Want di Marisa Turner, che viene remixata da Beanie e Martini. Inizialmente il vinile non è molto venduto, ma poi vari DJ americani cominciano a proporlo nelle loro serate e diviene uno dei dischi house più ballati di quell'anno. Basilda, la side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Io sono Pasilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda. Nel 1992 viene inviato il primo SMS della storia, un messaggio che sconvolgerà il modo di comunicare degli anni a venire. Il suo contenuto era Merry Christmas, scritto dall'ingegnere inglese Neil Papworth ad un collega della Vodafone. Lo stesso anno esce Love Me or Leave Me, di Armante, la versione più ballata è quella di Mr. Marvin.

0: Nel 2003 esce Neon Tones Caderol, della compianta Cesaria Evora, nella quale Kerry Chandler rende ballabile la versione originale uscita nel 1999. La traccia diventa subito un inno nelle piste house di tutto il mondo e rende ancora più conosciuta la già osannata diva piedi nudi, chiamata così per la sua abitudine di esibirsi scalza. Nel 2002, l'ultima giornata del campionato di calcio del Madagascar, tra due squadre in lotta per il primo posto, finisce 149-0, con la maggior parte di reti segnate dagli stessi difensori nella propria porta per protestare contro un torto arbitrale subito nel precedente incontro. Lo stesso anno, una preghiera diventa un pezzo house. The Light nasce da un'idea di Jamie Lewis ed è cantata dalla fantastica voce di Michelle Wicks.
1: My friend, you might be going through something right now that you might not understand. But don't you worry. What I have to say can bring a change in your life. You see, no weapon formed against you can prosper. It's in the Word.

Siamo nel 2004. Il progetto House Divas di Mimi P, composto dalla già citata Michelle Weeks con Barbara Tucker, Sabrina Pope, Susu Babien e Don Tolman, producono Life, un progetto tutto italiano che riunisce le più importanti voci internazionali della house music. Nel 1999 debutta al cinema Matrix, il film vincitore di 4 premi Oscar, che racconta di un mondo virtuale elaborato al computer, creato per tenere sotto controllo l'essere umano. Lo stesso anno, Mos Def, dopo il grande successo di Horny 98, collabora con Tom Jones per la realizzazione di Sex Bomb, una traccia ballatissima ancora oggi, non solo nelle piste house, grazie anche al campione di All American Girls, di Sister Sledge, contenuto nella versione Peppermint Disco.

Nel 1999 ATFC produce un disco di One Fat Diva, nome d'arte che deriva dalla sua prima produzione, che combinava elementi di tracce di Fatboy Slim e Adiba. Bad Habit è cantata da Lisa Millet ed è a tutti gli effetti una cover dell'omonima song del 1985 di Jenny Burton. Nel 2009 tutto il mondo viene informato riguardo un'importantissima scoperta scientifica. Nel sottosuolo lunare c'è la presenza di acqua. Lo stesso anno Denise Ferrer produce Hey Hey, un house

0: settimana qui su Ritmo 80. Basilda,
1: scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore,
2: frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova
5: Internet dove c'è un paese.

0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia.
6: Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.

0: Peace and I'm out.
1: Disco Mix Friday torna tra poco.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su Scegli l'alternazienza nel Consiglio dei Ministri.

Mix Friday. In console, Davide Ferrarini.

0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef

0: Friday torna tra poco.
1: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Ritmo 80, basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.
0: Il venerdì Disco Mix è...
3: Disco Mix è...
0: Disco Mix Friday.
4: Sveglio un attimo.